kuriri ubujya batorire toriro bayaya munde torire toriro namanyi ubu watorire toriro bayaya ubuyanga torire.